0: Laurina. Poi la cagliati. Chi te fa carongo che a patara è? Fa carongo di a patara
1: è. E mojo aiko.